Radio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio reazione meglio, Dominus Vobispo, Oremus Deus Turvestam Transit Creatura Sista, Prestum Legium, et unam tantium tuam, Deus Omnicipia per Christum Domino Nostro, Amen. Benedictio Dei Potenti, Pater Spiritus Sanctum, Descende Vos, Mare de Semper,